Caro, nostra signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Bravo. Geremi, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a stanziare qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciucciui, va vattenna attorno a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non con c'è. Ciucciui, ce la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, hey, nata anzianziata, donna con c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza, e per abbonarmi a una crescenza, che rindovica vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mia, io e loco io. Un scienza a qua, un scienza a là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non con c'è. Ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, voglio!

Ah, si la pinana, si nana la point, si nana na bois, si nana na bois, si la pinana bois.